Che Nicola, tu che ho messo, è pa Alexandra, Andrea, Maya, Dejan, Boštjan in Gregor. E Anna Repster.